0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, quello che non ti frega e che non ti tratta.

l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli omini.

0: Come si fa a non volermi bene? Grazie.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.